Mutwe Wanyamie Yohanu Wasa Wasu Wazuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzu

atumye chesunya kupono ache ama asun yenso yen dimafo yen kamafo yen buafo

Bibia omu bi se traffic ne chia. Ye be chio bibia be dodge afa. Enwom no so. Dear the man echo. Training stories and philosophy na. Esu mi sadiso. Me sia ma. Nemu men kan chio bia o. E be ko concert dia ye mia. Se bibia.